0: muito rápido, não dá pra acompanhar.
1: Amiga, eita que mulher, é a mulher da minha vida. Segura, Diego!
2: O Aires está caindo no vendo assim só de vagabundo aqui. Eu trabalho tanto, rapaz. É mãe de um. Isso não, meu jovem.
3: Pedrita sai de casa todos os dias dizendo que tá indo trabalhar na pintura.
2: É, não.
3: Porém,
2: eu...
3: se ele estiver exercendo a mesma função aqui nos Estados Unidos, em inglês, Pedrita se chama Little Peter.
2: Hey, Little Peter. Noia! Isso merece uma música. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha